0: Roma, Roma,
1: Roma,
0: Roma, Roma,
1: Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Ro